0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando

Energia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti dalle ore 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale che sono raggiunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
9: Sono le 6:10.
10: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
11: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il sesto giorno di ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre 39enne delle due ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere tramite uno dei suoi avvocati un audio con un appello accorato diretto alle due figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge, Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria. Non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello. Alisia, Sara, tornate a casa. Non siamo arrabbiati con voi. Vogliamo riabbracciarvi, sapere che state bene. Un attaccamento alle due figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi 2 anni da Alisia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai, scrive Alisia, e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre. Poi aggiunge in un'altra lettera, non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che sei tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te. E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle due ragazze. Sara, Alisia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alisia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini, scriveva Alisia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre. L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita, nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza per l'isola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'arma dei carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione e con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le Isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La giunta comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'arma dei carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco Cristian Leccese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe TARI 2026. Inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione della Assise Civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. Una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico. Ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile del procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e traverse collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balze di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, via del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Dischino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato.

0: a cura di Irene Vallone. Clotilde Kundari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santoianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare, intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di world burning. L'evento è gratuito.
1: Radio Formia informa.
0: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano, al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti dalle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Centola.

0: hai terminato questo bel lavoro rifatto da James Last, ma il brano è firmato Frank Litz. Il brano si chiama Sogno d'amore. Era il brano che apriva questa mattina Radio Formia, l'appuntamento col Buongiorno in Musica per questa seconda domenica di giugno 2026, quattordicesimo giorno. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino, San Eliseo Profeta, ma oggi è anche la giornata mondiale donatore di sangue. Il sole è già sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.12, mentre la luna calante si è elevato poco fa alle 4.16 questa mattina, calerà questa sera alle 21.09. Diamo gli auguri a Francesco Guccini, che con 86 anni, cantautore, scrittore e autore. A Gianna Nannini, che compie 72 anni, cantante, al conduttore televisivo Paolo Bonolis, che compie 65 anni. Sguardo a qualche data da ricordare: 1971, apre il primo Hard Rock Café a Londra, fondato dagli americani Isaac Tiger e Rather Peter Martin. Invece i vestiti questa mattina sono: il mattino è il padre dei mestieri, la sera è la madre dei poveri pensieri. L'avarizia è un pozzo senza fondo. Chi giura sempre non va creduto mai. Dei libri conviene leggerne pochi e masticarli bene. Chi gode in gioventù spesso soffre in vecchiaia. Il vero amore apprezza qualunque tenerezza. Chi può vivere e star bene prende il mondo come viene. Chi spizzica non digiuna. Chi dipinge il fiore non gli dà l'odore. La bellezza senza grazia equivale ad una disgrazia. Una persona buona di solito perdona. Beato chi non sa tutte le novità. Chi ha provato il male gusta meglio il bene. Ed infine, chi la fa l'aspetti. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro alle persone che sono a lavoro. Andiamo a salutare le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vengono a cena alla radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa voce tecnica di Gustavo. Sarete in compagnia sino alle 9 circa, siamo in diretta. Vi ricordo il nostro canale telefonico per eventuale richiesta musicale: 0771 21 189.
1: All my life was a pain.

Quanto è dolce questa bella proposta musicale del 1980. Lui si chiama Kenny Rogers, mentre il brano ci ha proposto questa mattina si chiama You Decorated My Life. Radio Forum, buongiorno in musica, sono le 6.40, una manciata di secondi a tutti voi, una felice e serena domenica di giugno. Così l'intelligenza artificiale cambia il settore pubblico. Delineare politiche di innovazione capaci di coniugare diritto, etica e cibersicurezza, ponendo la tecnologia al servizio delle istituzioni e al cittadino attraverso un confronto multidisciplinare tra autorità del settore e mondo accademico. Questo è stato il tema centrale del convegno di studi La pubblica amministrazione nell'era dell'IA, intelligenza artificiale, casi d'uso e sfide di politiche per la trasformazione digitale dell'istituzione, tenutosi l'altro giorno alla Camera dei Deputati, organizzata al Centro di Ricerca Interuniversitario Center for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence, promosso dall'Università San Raffaele a Roma, Università Pegaso e Università Mercatorum. L'evento si è aperto con i saluti istituzionali di Anna Ascani, vicepresidente della Camera di Luciano Violante, presidente Fondazione Multiserviti. A seguire Andrea Spazzi, direttore del Centro Leti e professor ordinario dell'Università di San Raffaele di Roma, ha delineato il perimetro del confronto con una approfondita introduzione scientifica. Con l'attività del centro vogliamo offrire delle istituzioni e alle imprese soluzioni concrete per governare l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie.

1981 ed ha dato questo bel ricordo di Dean Martin, si chiama Everybody Love Somebody. Noi siamo giunti alle 6.45 in questo istante, stiamo per salutare la ciurlatina da Gaeta. Andiamo a dare buona domenica alla signora Enza Gaeta senza di Formia. La buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendola. Una felice e serena domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola che ci vede stamattina, ci ascolta sempre bene volentieri. Vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Natalia di Fondi Via Lavanga, una buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipote Sandra. Una felice sera domenica alla signora Cia di Forme con il marito Giuliano. Le immatricolazioni ancora in salita al mese scorso. Il mercato automobilistico italiano archiva il mese di maggio 2026 confermando una traiettoria di crescita costante con 156.000 nuove immatricolazioni. Il settore registra un incremento del 7,64% rispetto alle 339.000 dello stesso periodo del 2025. Si tratta del quinto mese consecutivo di segno positivo, un risultato che porta il totale dei primi 5 mesi dell'anno a 790.000 unità, con incremento del 9,4% rispetto al 2025. Tuttavia il quadro non è prove di ombre, confrontando i volumi attuali con il periodo pre-pandemia 2019, emerge infatti un calo del 24,1% nel solo mese di maggio e del 13,2% nel cumulato, a testimonianza di una distanza dai livelli storici che il mercato deve ancora un po' colmare. Un buon ascolto della nostra frequenza.

dei tanti bei successi di Fred Buongusto, 1977, questo bel ricordo, il brano si chiama semplicemente Pietra su Pietra. Poi grande successo anche per Peppino Di Capri con il brano Un Grande Amore, Niente Più. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla sorenza da Gaeta senza di Formia, la buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Amendola, una felice sera domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, che gli si veglia presto la mattina e ci ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Fomo di Via Lavanga, la buona domenica alla signora Teresa da Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra, una felice sia domenica la sua città di Formia Medo Giuliano. Questa è Radio Formia, mancano 5 minuti alle ore 7 all'appuntamento con le stelle oroscopo. Una buona domenica a tutti voi. In 3 mesi consegnati 80 milioni di pacchi, più 15% dalle Poste Italiane. Il 2026 si apre un nuovo primato della logistica alle Poste Italiane, che da gennaio a marzo ha consegnato la cifra record di 89 milioni di pacchi, facendo segnare una crescita a doppia cifra, più 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento anche il numero delle consegne effettuate dalle portalette di Poste Italiane, ben 38 milioni, in un aumento del 21,9% rispetto allo scorso anno, confermando una strategia precisa. Un dato in costante crescita, quindi, quello delle consegne al portalettere, in linea con quanto previsto dal piano strategico The Connection Platform.

0: 1976 uscì questo lavoro dei Beans, si chiama Il motivo sto piangendo. Pensate, 50 anni fa uscì questo lavoro dei Beans. Grazie all'amico Gustavo che ha inserito questa canzone che non ascoltavo da anni. Linea proprio a lui, visto che c'è l'appuntamento con le stelle d'oroscopo Radioformia.
1: L'ora esatta di Radioformia.
2: Sono le 7 in punto.

Appuntamento con l'estoroscopo per questa seconda domenica di giugno 2026, 14° giorno. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino, San Eliseo Profeta. Oggi è anche la giornata mondiale donatori di sangue. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro a quali sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci potrebbe essere accendere la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centola in voce con la valida e preziosa compagnia tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Il conto in pizzeria è più salato del previsto. Volevate offrire voi la cena a tutti, ma forse sarebbe meglio per questa volta dividere. Non potete gestire al 100% la situazione. Dall'Ariete al Toro, la luna in sestile con Marte vi fa essere padroni sicuri delle voi stessi e delle vostre capacità, forse anche troppo, e qualcuno ve lo fa notare. Avete un talento e un buon fiuto per gli affari. Dal Toro ai Gemelli, approfittate del bel dono da parte della perfetta armonia lunare con Venere. Se dovete far pace con il partner, la mattina è assai propizia. Esprimete i vostri sentimenti senza alcuna paura. Dai Gemelli al Cancro, ottime letture da iniziare, spinti dal sole congiunto a Mercurio. Prendete spunto per migliorare un settore che vi interessa particolarmente. La mente è sgombra e libera da ogni pregiudizio. Dal Cancro al Leone, non fate pesare a un amico l'aiuto che gli avete già promesso. Ormai il gioco è fatto e vi siete preclusi il divertimento della domenica sera. Da Leone alla Vergine, rifiutate l'invito della vostra combriccola per dedicarvi al 100% alla vostra dolce metà. Ve ne sarà molto grata. Una cenetta a tu per tu. Non tutto va secondo i vostri piani. Pazienza. Bilancia, se potete, evitate il traffico nelle ore di punta. La domenica rilassante vi potrebbe rimettere in sesto e vi sentite stanchi o affaticati. Scorpione, seguite le intuizioni, apportate la luna nel mediatico Pesci. Comprenderete già al primo sguardo le intenzioni dei vostri interlocutori. Sagittario, la doppiezza di qualcuno vi fa dormire sonni tranquilli. Prendete la palla al balzo e pretendete una spiegazione sincera e onesta. Capricorno, la luna in Pesci vi rende finalmente più loquaci. Riuscirete a esprimere sentimenti ed emozioni senza la paura di non venire compresi a fondo. Acquario, la prudenza donata dalla congiunzione lunare con Saturno vi occorre fino a un certo punto. Poi, una volta certi, potete tranquillamente abbandonarla. Eliminate i sensi di colpa e complessi di inferiorità. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Con la luna venuta a farvi gradita visita e il suo sestile con Marte, siete carichi di aspettative e di energie da indirizzare come meglio credete. Serata in dolce compagnia. Niente vi disturberà. Bene, tutto anche per questa domenica 14 giugno 2026. A Radio Formia l'appuntamento con le stelle d'oroscopo. Ogni mattina alle 7 alle ore 8:10. Oggi la chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino, San Eliseo Profeta. Oggi è anche la giornata mondiale donatori di sangue. Il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:12, la luna calante si è già elevato questa mattina presto alle 4:16, calerà questa sera alle 21:09. Diamo gli auguri a Francesco Guccini, che compie 86 anni, cantautore, scrittore e autore. Alla cantante Gianna Nannini, che compie 72 anni. Al conduttore televisivo Paolo Bonolis, che compie 65 anni. Qualche data da ricordare: 1971 apre il primo Hard Rock Café a Londra, fondato dagli americani Isaac Tiger e Peter Martin. Ci sono ben 4 frasi del giorno, andiamo con ordine: chi va guadagna e chi sta si lagna. Le parole della bocca le sassate dalle mani.
chi ha poco fa molta attenzione a ciò che possiede. Cielo a fiocchi di lana, pioggia entro una settimana. Invece i pensieri di questa mattina sono: il mattino è il padre dei mestieri, la sera è la madre dei poveri. L'avarizia è un pozzo senza fondo, chi giura sempre non va creduto mai. Dei libri conviene leggerne pochi e masticarli bene. Chi gode in gioventù spesso soffre in vecchiaia. Il vero amore apprezza qualunque tenerezza. Chi può vivere e star bene prende il mondo come viene. Chi spizzica non digiuna. Chi dipinge il fiore non gli dà l'odore. La bellezza senza grazia equivale ad una disgrazia. Una persona buona di solito perdona. Beato chi non sa tutte le novità. Chi ha provato il male gusta meglio il bene. Ed infine, chi li fa l'aspetti. 7 minuti dalle 7, siamo pronti come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi. Ci sono 3 belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Io vado a salutare l'amico Vittorio di Forme, sta ascoltando Ara di macchina. Vado a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Virgilio da Santoianni, Formia. Salutiamo Franco e Gina da Fondi. Salutiamo il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare Bernardo di Forme con il caro figlio Salvatore. Una felice e serena domenica all'amico Tonino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi. Da salutare l'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio e tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e serena domenica all'amico Tonino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica al professor Giornino Bove. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Una felice e serena domenica la signora Carla De Itre insieme a Medo Franco. Andiamo a salutare la signora Maria da Gaeta insieme al marito Peppino. Una felice e serena domenica all'amico Angelo Romanelli di Forme, sta facendo foodie a quest'ora. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: Il brano si chiama Non mi tenere il broncio. Poi in sequenza la voce di Caterina Caselli con 100 giorni e Albano con il brano datato 1968, Il ragazzo che sorride. Tre proposte di musica passato senza alcuna interruzione, potete ascoltare ogni domenica e giorni festivi dalle 7.05 alle 7.15 circa. 18 minuti sono trascorsi dalle ore 7 in diretta Buongiorno in Musica Radio Formia per questa seconda domenica di giugno 2026, 14° giorno, metà del mese, eh? Tra poco la voce di Madame con Volevo capire con Marrakesh e poi insieme ci ascoltiamo un duetto di Fausto Leali e Anna Oxa, un brano presentato al Festival di Sanremo del 1989, se ricordo bene, il brano si chiama Ti lascerò. Poi sarete in compagnia con la voce di Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Ma intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascauri, anche a te Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7:26.
2: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli, registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 7:29.

0: Let's go!
1: È la nuova canzone di Shakira, il brano in questione, Dai Dai, insieme a Barney Boy. 3 minuti sono trascorsi dalle ore 7:30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa domenica 14 giugno 2026. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino e San Eliseo Profeta, ma oggi è anche la giornata mondiale dei donatori di sangue. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvando in questo istante la buona domenica a tutti, buon lavoro a coloro quali sono loro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per la festa generale per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformio.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Qualsedeca di Gustavo. Sono in arrivo le voci di Angelina Mango con il brano Canto d'amore insieme a Marco Mengoni, il nuovo lavoro uscito l'altro giorno di Angelina Mango, tra l'altro richiestoci da Maria Civa, da Piedmont Sesarunca in provincia di Caserta. Anche a te Maria, la buona domenica. Come diamo la buona domenica e il buon lavoro agli amici di Chieti che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmine e Daniele. Andiamo a salutare la signora Anna da Gaeta, la signora Anna di Formia. Salutiamo, diamo la buona domenica a Salvatore di Gaeta che gli dà il piano. A Felice da Gaeta ci serve sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Giusta Santa Croce insieme alla cara moglie. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Rosetta di Formia con il marito Pierino. Salutiamo Franco, Gino e Federica di Gaeta, stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gianni Calpione di Formia, la buona domenica a Maria di Scauri, salutiamo la Cate di Formia. Una felice e sia domenica la signora Elsa di Formia di Acqua Traversa, di Formia appunto. Poi in arrivo Gian Nannini, visto che oggi l'altro compie 72 anni, quindi auguri di un buon compleanno. Io vado a salutare anche Duilio da Itri, anche a te Duilio una buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al signor Antonio da Mondragone, anche lui sta lavorando nella nostra zona, quindi buona domenica e buon lavoro. Andiamo a salutare l'amico Gabriele di Forno, salutiamo l'amico Vittorio di Forno con la moglie, salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga, una buona domenica anche a voi. Salutiamo l'amico Salvatore Monzo e l'amico Giovanni Masiello, salutiamo la signora Carmela di Formia con sorella Maddalena, diamo la buona domenica alla signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo buon lavoro. Poi io vado a salutare sul brano di Gian Nannini la signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Sandra di Forma Medo Bruno, una felice e sia domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Andiamo un'occhiata al tempo per questo 14° giorno di giugno 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, i mari sono calmi, temperatura in aumento, le massime stazionarie, le minime.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Ancora auguri a Gian Nannini, che oggi compie 72 anni. Bella questa canzone rifatta da lei qualche annetto fa, si chiama Lontano dagli occhi. Poi la nuova canzone di Angelina Mango con Canto d'amore, con la collaborazione vocale di Marco Mengoni. Noi siamo giunti alle 7.45, una manciata di secondi. Stiamo per accontentare l'amico Giovanni, detto Filomeno di Fome, che ha richiesto un brano dei Colors. Il brano si chiama semplicemente Rolling Stones. Noi salutiamo Giovanni, detto Filomeno, con tutta la sua cara famiglia. Una buona domenica anche a voi, come diamo una buona domenica anche al carissimo amico Giovanni Duccia da Santa Croce. Anche a te, Giovanni, una felice e serena domenica. Commercio per il 2026, PIL su dello 0,9% e consumi più 1,2%. Le tensioni internazionali e il rischio energetico non frenano l'economia. Per il 2026 l'ufficio studi Confcommercio stima una crescita del PIL dello 0,9%. Consumi e turismo fanno da traino. I consumi, secondo Confcommercio, sono destinati a crescere dell'1,2% quest'anno, dopo il più 1% messo a segno nel 2025. Inoltre il 38,5% degli italiani ha già prenotato le vacanze estive. È il dato più alto del 2020. Pur rimanendo complesso, il quadro economico appare distante da scenari recessivi, afferma l'indagine. Così il presidente della Confcommercio, Carlo Sangalli, l'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai minimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2%, le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Occorre tuttavia rafforzare gli investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura. L'inflazione sono al 2% mostra che il sistema produttivo e distributivo non ha ancora trasferito integralmente sui prezzi gli effetti del shock interni. Eccolo qui la canzone dei The Colors dell'anno scorso. Il brano in questione è Rolling Stones.

0: È terminato il brano The Colors. Il brano si chiama Rolling Stones. E così anche questa mattina abbiamo contattato il carissimo amico Giovanni Di Forme, detto Filomeno. Noi a questo punto è il momento di fermarci. Lascio tutto nelle mani di Gustavo, e tra poco si collegherà con Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa seconda domenica di giugno 2026, 14° giorno. La chiesa ricorda San Prodo, San Valerio, San Rufino, San Eliseo, ma oggi anche la giornata mondiale dei donatori di sangue. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone di Claudio Baglioni di diversi annetti fa. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena domenica di giugno e a dopo.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il sesto giorno di ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di Minturno, di 12 e 16 anni, scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre, 39enne, delle due ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere, tramite uno dei suoi avvocati, un audio con un appello accorato, diretto alle due figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge: Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude: ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria. Non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello: Alisia, Sara, tornate a casa, non siamo arrabbiati con voi, vogliamo riabbracciarvi, sapere che state bene. un attaccamento alle due figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi 2 anni da Alicia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. «Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai», scrive Alicia, «e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre». Poi aggiunge in un'altra lettera: «Non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che sei tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te». E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle due ragazze. «Sara, Alicia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alicia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini», scriveva Alicia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, «perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre». L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita, nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico, ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza per l'isola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita, permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'Arma dei Carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione e con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le Isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La Giunta Comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'Arma dei Carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco cristallecese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe TARI 2026. Inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione dell'assise civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta al Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico. Ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile del procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e Traverse Collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balze di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, vico del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Dischino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato. Il titolo della mostra è Dentro il confine invisibile, un progetto intimo e simbolico su una condizione femminile che si crede erroneamente superata. Sono proposti nella mostra Scorci di vita privata. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, promossa dall'Associazione Culturale Coinè, sarà oggi alle 18 presso il punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro con Maria Clotilde Condari, autrice di poesie a penna e matita. Presenta Giuseppe Napolitano, letture a cura di Irene Vallone. Clotilde Condari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santo Ianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare, intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di World Burning. L'evento è gratuito.
3: Radio Formia informa.
7: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano, al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Eccoci qua pronti come tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia. C'è l'appuntamento con l'Estelloroscopo. Siamo giunti a domenica 14 giugno del 2026. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino, San Eliseo Profeta. Ma oggi è anche la giornata mondiale dei donatori di sangue. Una buona domenica a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci dovrebbero accennare per compagnia, salutiamo con le quali si ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Ovazia Tecca di Gustavo. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Il conto in pizzeria è più salato del previsto. Volevate offrire voi la cena a tutti, ma forse sarebbe meglio per questa volta dividere. Non potete gestire al 100% la situazione. Dall'Ariete al Toro, la luna in sestile con Marte vi fa essere padroni e sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, forse anche troppo, e qualcuno ve lo fa notare. Avete un talento e un buon fiuto per gli affari. Dal Toro ai Gemelli, approfittate di un bel dono da parte della perfetta armonia lunare con Venere. Se dovete far pace con il partner, la mattina è assai propizia. Dai Gemelli al Cancro, ottime letture da iniziare, spinti dal Sole congiunto a Mercurio. Prendete spunto per migliorare un settore che vi interessa particolarmente. La mente è sgombra e libera da ogni pregiudizio. Dal Cancro al Leone, non fate pesare ad un amico l'aiuto che vi ha già promesso. Ah, ormai il gioco è fatto e vi siete preclusi di divertimento della domenica sera. Non preoccupatevi oggi di certe preoccupazioni. Da Leone alla Vergine, rifiutate l'invito della vostra combriccola per dedicarvi al 100% alla vostra dolce metà. Me ne sarà molto grata. Una cenetta a tu per tu. Bilancia, se potete, evitate il traffico nelle ore di punta. La domenica è tutto da rilassarvi e rimettervi in sesto. E vi sentite stanchi o affaticati, quindi riposate di più. Scorpione, seguite le intuizioni a portata della luna del mediatico Pesci. Comprenderete già al primo sguardo le intenzioni dei vostri interlocutori. Sagittario, la doppiezza di qualcuno non vi fa dormire sonni tranquilli. Prendete la palla al balzo e pretendete una spiegazione sincera e onesta. Una pizza in compagnia vi risolleva il morale. Capricorno, la luna in Pesci vi rende finalmente più loquaci e riuscirete a esprimere i sentimenti ed emozioni senza la paura di non venire compresi a fondo. Visione realistica e sogni ad occhi aperti in armonia. Acquario, la prudenza donata dalla congiunzione lunare di Saturno vi occorre fino a un certo punto. Poi, una volta certi, potete tranquillamente abbandonarla. Eliminate sensi di colpa e complessi di inferiorità. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Con la luna venuta a farvi gradita visita e il suo sestile con Marte, siete carichi di aspettative ed energia da indirizzare come meglio credete. Serata in dolce compagnia. Niente vi disturberà. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 14 giugno 2026, a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina a Radio Formia alle ore 7.
1: Sono le 8 e 15 minuti.

bene, sono passati degli anni. Quando uscì questo lavoro, versione originale 45 giri, pensate 1976, 50 anni fa, uscì questo lavoro di DJ Scott, Disco Duck, ebbe tanto successo. Così abbiamo accontentato anche il carissimo amico Antonio di Formia, che lui ama e gradisce bene e ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te Antonio una felice e serena domenica. 19 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella sala rossa di Radio Formia per continuare il nostro viaggio musicale di questa seconda domenica di giugno 2026, quattordicesimo giorno. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino e San Eliseo Profeta, ma oggi è anche la giornata mondiale dei donatori di sangue. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro a quelli sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona. Una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a cena radio per compagnia. Salutiamo quelli quali si ascoltano anche su internet sul sito www.radioformia.it, come la Sorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rigoli, provincia di Torino, Tina da Foggia, Donatella da Padova, Monica da Firenze, Anna da Napoli, gli amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuela da Piacenza, Lorena da Ferrari Ligure, provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzaro, Paolo da Dispoli, Angelina da Roma e Angela Ferrara. A voi la buona domenica e buon ascolto a Radio Formia su internet. Sono in arrivo le voci di Merck e Cremont con Serena Brancale e The Colors tutti insieme. Questo sarà un tormentone estivo 2026. Il brano si chiama Partenope. Poi accontenteremo Roberta, che ha richiesto una bella canzone, se ricordo bene, del 1983 del Banco del Mutuo Soccorso. Anche a te Roberta una felice e serena domenica. Intanto sul brano

buona domenica la signora Mariella da Gaeti insieme al marito Giuseppe. Diamo la buona domenica a Damiano, Michele e Giambattista, sono poliziotti. Un saluto a Michele e Lola Tira, un saluto a Vincenzo Finanziere. Salutiamo Silvia e Regina di Gaeta, anche loro lo stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo Nino di Gaeta. Andiamo a salutare la signora Assunta da Gaeta con Serena di Gaeta. La buona domenica alla signora Lucia da Gaeta insieme al marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria. Salutiamo il signor Antonio di Via Rubino. Diamo la buona domenica alla Flavia di Formia. Salutiamo Giuseppe Manuele da Gaeta. Salutiamo l'amico Walter di Formia di Alavanga. Salutiamo gli amici di Roncellete che sono Guida Lorenzo. Una buona domenica anche a voi. Salutiamo la signora Elvira di Formia con il marito Ninotto. Salutiamo Ilaria Marco di Formia. Salutiamo la signora Forte Giovanni con il marito Erasmo. Salutiamo la signora Deborah da Minturno. Salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la sua la famiglia da Vindicio. Salutiamo la signora Elvira di Formia, una felice sera domenica, la signora Anna Magnatti da Gaeta. Inoltre andiamo a salutare due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pia e la famiglia Tramontana. Anche a voi una felice sera domenica. In vacanza con il cane, senza ansia e il mal d'auto. Attenzione a questa notizia. Le vacanze estive sono alle porte e a condividerle con noi saranno anche i vostri amici a quattro zampe. Partire con un cane diventa più facile che si pianifica il viaggio in sua compagnia. Una ricerca promossa dagli esperti di salute e prevenzione di MSD Animal Health ha stilato 5 regole d'oro per rendere agevole l'esperienza degli spostamenti con i cani. Innanzitutto con buona partenza comincia un consulto dal veterinario. Spostarsi in auto, aereo, treno o nave può essere stressante. Meglio prenotare una visita di controllo per accertarsi che l'animale sia pronto a viaggiare. Per i viaggi oltre confine nei paesi lontani il cane deve essere provvisto di libretto sanitario e di un certificato che comprendi la validità della vaccinazione antirabbica. Seconda regola, il test drive. Se viaggiate in auto e non siete sicuri che il cane apprezzi la gita, testatelo con spostamenti brevi di 2 ore. Osservate il pet resta seduto sul sedile posteriore, calmo e rilassato. Alcuni amici pelosi soffrono d'ansia o di mal d'auto e si agitano. Terza regola, il microchip. Il luogo della vacanza per il cane è un posto nuovo da esplodere. Assicuratevi che l'animale abbia il microchip e sia identificabile tramite un collare con il suo nome e le vostre informazioni contatto. Un buon ascolto con le voci di Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors.

È terminato questo brano The Colors insieme a Serena Brancale e Merck e Cremont. Il brano si chiama Partenope. Noi invece stiamo per accontentare Roberta Di Formia, che ha richiesto una bella canzone degli anni Ottanta per quanto riguardano il Banco del Mutuo Soccorso. Il brano si chiama Bobby Dick.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Quanto è bella questa canzone, un bel ricordo del 1985 dei Dire Straits, il brano si chiama Percorso di vita, Walk of Life. Poi siete stati in compagnia con la voce di Clara, questo è un altro tormentone estivo insieme a San Giovanni, il brano si chiama Le ragazze. E poi Moby Dick, un bel ricordo del 1983 del Banco del Mutuo Soccorso. Questa è Radio Formia, sono le 8.40 e una manciata di secondi, in diretta Buongiorno in Musica per questa seconda domenica di giugno di 2026. La chiesa ricorda San Proto, San Valerio, San Rufino e San Eliseo, ma oggi è anche la giornata mondiale donatori di sangue. Intanto io vado a salutare l'amico Claudio di Gaeta, anche a te Claudio una felice sera domenica, vado a salutare l'amico Enzo Saranieri di Gaeta con tutta la sua cara famiglia, vado a salutare e dare la buona domenica e il buon lavoro a Valentina di Gaeta di Indipendenza insieme al collega Mario. I pediatri colpiti, i bimbi si arrestano un'ora al giorno davanti agli schermi. Le evidenze scientifiche raccolte alla Commissione delle Dipendenze Digitali della Società Italiana di Pediatria dimostrano che l'esposizione degli schermi, soprattutto nelle ore serali, interferisce con la durata del sonno e la qualità del riposo. I meccanismi sulla base di questo impatto sono vari. Innanzitutto lo spostamento del tempo. Più ore trascorse davanti a uno schermo significa meno tempo dedicato al sonno. A questo si aggiungono la stimolazione cognitiva ed emotiva generata dai contenuti digitali e l'interruzione fisiologica delle secrezioni di melatonina dovuta all'esposizione alla luce blu che ritarda l'addormentamento. La ricerca sulla prima infanzia mostra associazioni costanti e dosi dipendenti tra esposizione allo schermo e disturbi del riposo. Nei più piccoli 3-5 anni, un aumento dell'uso dei device si accompagna a una riduzione della durata del sonno, maggiore difficoltà ad addormentarsi e riposo più frammentato. Anche un'ora al giorno può compromettere la qualità del sonno. Un buon ascolto con la voce di Noemi.

0: Quanto è bella questa canzone, questo ricordo degli Africa. Anzi, Toto, loro si chiamano Toto, il brano si chiama Africa, meglio ancora. 1982. Poi in sequenza si è stati in compagnia con Un giorno mi dirai, Sanremo 2026, gli Stadio. Poi Gianni Morandi con Il motivo, 1989, Bella signora. E poi la nuova canzone di Noemi con Tu cosa fai stasera, con Vito Salamanca. Noi siamo giunti alle 8.58 e io vado a concludere questa mattina con un grande cantautore, scrittore e autore, Francesco Guccini, con una bella proposta musicale che si chiama Dio è morto, grande successo per lui, scritta da lui nel 1965. La canzone rappresentò una svolta epocale per la musica italiana. Quindi Francesco Guccini va a concludere, gli facciamo tantissimi auguri, visto che oggi compie 86 anni, quindi augurone Guccini, e io vado a concludere proprio con lui. Questo brano piace anche a Roberta Di Formia. Bere 2 litri d'acqua al giorno contro bruciore e irritazione. Anche l'occhio in estate deve mantenersi idratato. Basta pensare che è composto da tessuti come la cornea e il vitreo, formati per oltre il 90% d'acqua. In caso di una riduzione del contenuto dei liquidi nel nostro organismo, questa concentrazione può variare. Il caldo porta una sudorazione eccessiva, l'aria è resa secca dall'uso di condizionatori o deumidificatori e di conseguenza perdiamo liquidi facilmente. Una corretta idratazione previene la sindrome dell'occhio secco bruciore e la comparsa delle cosiddette moschine volanti nel campo visivo. Importante anche mantenere sempre umidificati gli ambienti e, se necessario, lubrificare l'occhio con sostituti lacrimali, cosa che può aiutare anche a prevenire le infiammazioni. Chi soffre di idratazione insufficiente degli occhi spesso mostra una sintomologia che può includere bruciore, sensazione di affaticamento, irritazione e fotofobia. Un buon ascolto questa bella proposta di Guccini dal vivo.
1: Ho visto

0: grande successo questo brano scritto da Francesco Guccini, e senza dubbio Dio è morto nel 1985, interpretato anche da artisti italiani questo brano, I Nomadi, Ornella Vanoni e altri cantanti italiani. La canzone rappresentò una svolta epocale per la musica italiana. Ancora tantissimi auguri a Francesco Guccini, che compie 86 anni, grande cantautore, scrittore e autore. 4 minuti dalle ore 9 da Radio Formia si conclude anche questa mattina, domenica 14 giugno 2026, l'appuntamento con il Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo, come sempre ha curato la parte tecnica, ha curato la regia, ha curato le scelte musicali, ha curato il tutto. Io vi rimando l'appuntamento domenica prossima, domenica 21 giugno 2026 alle ore 6.30 sulle frequenze di Radio Formia. Tra poco c'è il collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it, alle 10 c'è il passo del Vangelo con la collega Lidia, alle 14 tutti i successi made in Italy, cura di voi da Loredana, alle 15 c'è Gustavo, tanta buona musica degli anni 80, alle 17 c'è la classifica degli anni 90, cura di voi dall'amico Gianni De Meo, alle 18.30 c'è Zert Train con Filippo Cerretta, alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fidale con tanta buona musica discoteca per i giovani. Ancora a tutti voi una felice e serena domenica, vi lascio con il pensierino del giorno: chi può vivere e star bene prende il mondo come viene.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
6: Sono le 9:06.
7: Buona domenica 14 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. La luna calante si avvia a diventare nuova. Il proverbio del giorno, il mondo è bello perché è vario, segnala che nel confronto con chi vive e pensa diversamente da noi, possiamo ampliare la nostra ricchezza culturale. E oggi si celebra la giornata mondiale del donatore di sangue. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1797, per effetto della Convenzione di Mombello, nasceva a Genova la Repubblica Ligure, guidata dall'ex doge Giacomo Maria Brignole. Nel 1925, con la riforma del servizio postale italiano, si costituiva l'APT, azienda autonoma delle poste e telegrafi. Nel 1947, all'inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, veniva presentato il magnetofono dei fratelli Castelli. Registrava i suoni su un filo d'acciaio e costava 450.000 lire. All'epoca il mensile di un operaio era di 14.000 lire. Nel 1949 Enrico Mattei annunciava che l'AGIP aveva scoperto un giacimento di petrolio a Corte Maggiore in provincia di Piacenza. E nel 1973 la nazionale italiana di calcio batteva per la prima volta quella inglese con un 2-0 a Torino grazie alle reti di Pietro Anastasi e Fabio Capello. Nel 1978 il giornale L'Espresso pubblicava accuse su dichiarazioni fiscali falsate del presidente italiano Giovanni Leone. Si sarebbe dimesso, ottenendo poi la condanna per diffamazione dell'autrice Camilla Cederna e del giornale. Nel 1994 moriva a Beverly Hills il compositore Henry Mancini, l'italo-americano autore del tema musicale della Pantera Rosa. Nel 2001 la Cassazione condannava l'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo a 5 anni di reclusione per avere incassato tangenti dalle case farmaceutiche. Nel 2003 matrimonio a Roma per il conduttore Rosario Fiorello e Susanna Biondo, sua compagna da 6 anni. E nel 2023 si svolgevano a Milano i funerali dell'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di una folta folla. Sono nati il 14 giugno, nel 1864 il medico psichiatra e patologo Alois Alzheimer. Nel 1928 il rivoluzionario Ernesto Che Guevara, che da recenti rivelazioni sarebbe nato però un mese prima. Nel 1940 il cantautore Francesco Guccini e 80 anni fa, nel 1946, il presidente statunitense Donald Trump. Inoltre nascevano oggi la cantante Gianna Nannini nel 1954, il conduttore TV Paolo Bonolis nel 1961, il calciatore campione mondiale 2006 Massimo Oddo nel 1976, quindi oggi cinquantenne, il karateka campionessa mondiale 2006 di kata individuale Sara Battaglia, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 14 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: E ciao. Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca, l'altra
2: città. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
3: Oggi, domenica 14 giugno 2026, undicesima domenica del tempo ordinario. Chiamate a sé i suoi 12 discepoli, li mandò, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanchi e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamate a sé i suoi 12 discepoli, dissero: potete loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, come Filippo di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate dai pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute nella casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratitudine. Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il sesto giorno di ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre, 39enne delle due ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere tramite uno dei suoi avvocati un audio con un appello accorato diretto alle due figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge, Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina

0: ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria, non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello, Alicia, Sara, tornate a casa, non siamo arrabbiati con voi, vogliamo riabbracciarvi, sapere che state bene. Un attaccamento alle due figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi 2 anni da Alicia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai, scrive Alicia, e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre. Poi aggiunge in un'altra lettera, non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che sei tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te. E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle due ragazze. Sara, Alicia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alicia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini, scriveva Alicia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre. L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza per l'isola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita, permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'Arma dei Carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione e con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La Giunta Comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'Arma dei Carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco cristallicese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe TARI 2026, inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione dell'assise civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. Una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico. Ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile del procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e Traverse Collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balze di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, Vico del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Di Schino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato. Il titolo della mostra è Dentro il confine invisibile, un progetto intimo e simbolico su una condizione femminile che si crede erroneamente superata. Sono proposti nella mostra Scorci di vita privata. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, promossa dall'Associazione Culturale Coinè, sarà oggi alle 18 presso il punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro con Maria Clotilde Condari, autrice di poesie a penna e matita. Presenta Giuseppe Napolitano, letture a cura di Irene Vallone. Clotilde Condari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santo Ianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di world burning. L'evento è gratuito.
1: Radio Formia informa.
0: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano, al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il sesto giorno di ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre 39enne delle due ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere tramite uno dei suoi avvocati un audio con un appello accorato diretto alle due figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge, Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria. Non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello. Alisia, Sara, tornate a casa. Non siamo arrabbiati con voi. Vogliamo riabbracciarvi, sapere che state bene. Un attaccamento alle due figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi 2 anni da Alisia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai, scrive Alisia, e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre. Poi aggiunge in un'altra lettera, non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che se tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te. E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle due ragazze. Sara, Alisia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alisia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini, scriveva Alisia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre. L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita, nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza Pozza, Pellicola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita, permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'arma dei carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione e con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La giunta comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'arma dei carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco cristallecese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe TARI 2026, inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione della CISE civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. Una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo. Sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e Traverse Collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio, dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balzi di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, via del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Dischino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato. Il titolo della mostra è Dentro il confine invisibile, un progetto intimo e simbolico su una condizione femminile che si crede erroneamente superata. Sono proposti nella mostra Scorci di vita privata. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, promossa dall'Associazione Culturale Coinè, sarà oggi alle 18 presso il punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro con Maria Clotilde Condari, autrice di poesie a penna e matita. Presenta Giuseppe Napolitano, letture a cura di Irene Vallone. Clotilde Condari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santoianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare, intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di World Burning. L'evento è gratuito.
4: Radio Formia informa.
3: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

No. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il sesto giorno di ricerche di Sara e Alisia, le due sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre 39enne delle due ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere tramite uno dei suoi avvocati un audio con un appello accorato diretto alle due figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge, Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria. Non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello. Alisia, Sara, tornate a casa. Non siamo arrabbiati con voi. Vogliamo riabbracciarvi. Sapere che state bene. Un attaccamento alle due figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi due anni da Alisia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai, scrive Alisia, e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre. Poi aggiunge in un'altra lettera, non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che sei tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te. E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle due ragazze. Sara, Alisia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alisia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini, scriveva Alisia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre. L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita, nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza per l'isola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita, permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'Arma dei Carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione e con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei Carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La giunta comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'Arma dei Carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco cristallicese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe Tari 2026, inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione dell'assise civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. Una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico. Ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e Traverse Collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balze di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, Vico del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Dischino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato. Il titolo della mostra è Dentro il confine invisibile, un progetto intimo e simbolico su una condizione femminile che si crede erroneamente superata. Sono proposti nella mostra scorci di vita privata. nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, promossa dall'Associazione Culturale Coinè, terrà oggi alle 18 presso il punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro con Maria Clotilde Condari, autrice di poesie a penna e matita. Presenta Giuseppe Napolitano, letture a cura di Irene Vallone. Clotilde Condari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santo Ianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare, intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di world burning. L'evento è gratuito.
1: Radio Formia informa.
3: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano, al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamo

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Ricordi,
8: emozioni,
7: sensazioni che sanno di
8: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Senza esito anche il 6° giorno di ricerche di Sara e Alisia, le 2 sorelle di Minturno di 12 e 16 anni scomparse la notte tra sabato e domenica dalla casa famiglia che le ospita a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Valentina D'Acunto, la madre, 39enne, delle 2 ragazze, evita i contatti diretti con i giornalisti, ma ha voluto ugualmente diffondere, tramite uno dei suoi avvocati, un audio con un appello accorato, diretto alle 2 figlie. Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, dice la mamma, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma, non è arrabbiate, ricordate che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo assieme. Mamma vi aspetta. Poi aggiunge, Sara, Alisia, amori miei, se state ascoltando queste parole, vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene. Da quando non ho più vostre notizie, ogni giorno che passa è pieno di preoccupazioni, ma anche di speranza, quella di potervi riabbracciare al più presto. E poi conclude, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, che siete la mia vita, vi prego, tornate, mettetevi in contatto con noi, fateci sapere che state bene. È distrutta dal dolore anche nonna Maria, che soffre anche per il dolore che non fa dormire sua figlia Valentina. Vedo mia figlia Valentina ammutolita, che non dorme più, che soffre tantissimo, come tutti noi della famiglia, dice nonna Maria. Non ce la facciamo ad andare avanti così. Poi lancia un appello. Alisia, Sara, tornate a casa. Non siamo arrabbiati con voi. Vogliamo riabbracciarvi, sapere che state bene. Un attaccamento alle 2 figlie, come confermato anche dalle numerose lettere inviate negli ultimi 2 anni da Alisia e dalla sorella più piccola dalla comunità protetta di Civitella Alfedena. Abbiamo vissuto tante cose insieme che non le dimenticherò mai, scrive Alisia, e mi hanno fatto sentire come se nulla potesse separarmi da te. Sembra che la vita a volte ci mette davanti a scelte che non avremmo mai voluto fare. Ti vorrei accanto a me per sempre. Poi aggiunge in un'altra lettera, non dimenticherò mai le giornate intere a ridere e litigare per poi tornare più forti di prima. Ogni momento era così vivo, così intenso che sembrava che il mondo fuori non esistesse. Mamma, mi basta anche guardarti per capire che sei tutto per me. Ogni volta che ti penso, anche se siamo distanti, sento ancora quella forza e quella emozione che mi facevano battere il cuore ancora più forte di quando ero con te. E anche ieri c'è stato un altro appello di Stefano Di Giacinto, il padre delle 2 ragazze. Sara, Alisia, papà sta male, cercate di farvi sentire, vi aspetto da 7 anni. Ma soffrono sicuramente anche Alisia e Sara la difficile condizione di figlie tenute lontane dai genitori separati. Ho scelto di portare i diritti dei bambini, scriveva Alisia in un tema finale quando frequentava nell'anno scolastico 2023-2024 la terza media, perché è un argomento per me importante, perché in questo periodo né io né mia sorella veniamo rispettati per le nostre scelte e per le decisioni che abbiamo preso. È per questo che ne voglio parlare, perché so che esistono i diritti dei bambini e vorrei che fossero rispettati sempre. L'Arma dei Carabinieri rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l'impiego di nuovi mezzi a basso impatto ambientale, nell'ambito di un progetto volto a coniugare innovazione, sostenibilità ed efficacia operativa. Sono state assegnate biciclette elettriche a pedalata assistita, nonché una Fiat Topolino quadriciclo leggero elettrico ai reparti dipendenti della compagnia di Formia e in prima distribuzione alle stazioni dei Carabinieri di Ponza e Ventotene e alla tenenza di Gaeta. L'iniziativa assume particolare rilevanza Ponza, per l'isola di Ponza e Ventotene, realtà caratterizzate da una forte vocazione turistica e dalla significativa crescita delle presenze durante la stagione estiva. In tali contesti, le e-bike rappresentano uno strumento particolarmente efficace per lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, consentendo ai militari di muoversi agevolmente nei centri storici, lungo le aree portuali, il lungomare, le zone pedonali e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. L'utilizzo dei veicoli elettrici, in particolare delle bici a pedalata assistita, permetterà di incrementare ulteriormente la prossimità dell'arma dei carabinieri alla cittadinanza, favorendo un contatto diretto e costante con la popolazione. E con i numerosi turisti che ogni anno scelgono le isole Pontine come meta delle proprie vacanze. Il porto commerciale di Gaeta sarà interamente dedicato alla memoria di Salvo D'Acquisto, il vice brigadiere dei carabinieri, medaglia d'oro al valore militare. La giunta comunale ha approvato la delibera per l'intitolazione dell'intera infrastruttura portuale a Salvo D'Acquisto, al quale già nel 1974 l'amministrazione comunale aveva intitolato l'unica banchina allora esistente nel porto commerciale, con l'intento di omaggiare l'eccezionale impegno profuso sul territorio dall'arma dei carabinieri. Con lo sviluppo dello scalo, l'atto approvato punta oggi ad estendere la denominazione all'intera area portuale. A rafforzare la decisione vi sono approfonditi studi storici e ricerche documentali che testimoniano un legame diretto e personale tra Salvo D'Acquisto e Gaeta. Nel 1940, subito dopo il suo trasferimento da Roma, il giovane carabiniere soggiornò infatti per un breve periodo presso la caserma Cialdini, che in quel periodo ospitava la sezione staccata della Scuola Allievi Carabinieri. In merito all'iniziativa, che già ha ottenuto il gradimento e il nulla osta preventivo da parte dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centro Settentrionale, il sindaco cristallecese ha sottolineato che ricostruire il tessuto sociale e morale della città di Gaeta passa anche attraverso la valorizzazione di personaggi illustri che hanno dato lustro al paese fino all'estremo sacrificio. E ha aggiunto che questa intitolazione, che il prossimo settembre coinciderà con lo scoprimento di una targa, non celebra soltanto il profondo legame che unì l'eroe a Gaeta e alla caserma Cialdini nel 1940, ma vuole offrire un punto di riferimento valoriale per chiunque frequenti un luogo nevralgico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È stato convocato il 22 giugno alle 18 il Consiglio Comunale di Minturno, una seduta che oltre al piano economico dei rifiuti fissa le tariffe TARI 2026. Inoltre vedrà la discussione sul bando di concorso per un posto di dirigente tecnico, un argomento per il quale la minoranza ha chiesto la convocazione dell'assise civica dopo che il Presidente del Consiglio, Massimo Signore, aveva sollevato delle perplessità chiedendo delucidazioni all'anticorruzione. Una seduta che presenta inoltre varie richieste della minoranza, ma soprattutto rappresenta un momento delicato per la posizione assunta dal Presidente del Consiglio Comunale Massimo Signore, che fa parte della coalizione di governo sull'argomento relativo al concorso per un posto di dirigente tecnico. Ha risposto ai dubbi sollevati il responsabile procedimento e c'è stata anche la risposta del sindaco Gerardo Stefanelli, i quali hanno chiarito che non c'è alcuna illegittimità. Sarà comunque uno dei punti caldi del prossimo Consiglio Comunale del 22 giugno. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che tutti gli utenti che hanno presentato richiesta di rimborso per la sosta a pagamento dovranno recarsi presso l'ufficio Capaciti in via 24 maggio domani, mercoledì 17 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 15:30, muniti della documentazione necessaria al completamento della pratica di rimborso. Viene precisato che rappresenta l'ultima occasione utile per poter ottenere il rimborso. E tutto questo in attesa che venga perfezionata la convenzione con la Formia Rifiuti Zero, che sarà l'ente gestore dei parcheggi a pagamento sul territorio formiano. Acqua Latina informa l'utenza che per consentire l'attivazione di un nuovo impianto di rilancio idrico nel comune di Formia si verificherà domani una interruzione idrica dalle 13 alle 21 nel quartiere di Castellone, in particolare in via Sant'Antonio Caravalle, via Gramsci, via Bachelet, via Cassio I, via Cassio II, via Pasquale Testa e Traverse Collegate, via Rialto Ferrovia, via 24 Maggio, dall'incrocio di via Rialto Ferrovia con piazza 4 Novembre e ancora in via Virgilio, piazza 4 Novembre, via Scatiello, via Emma Perodi, piazza Sant'Erasmo, via Olivetani, via Santa Maria la Noce in primo tratto, via Pagnano, via Balzi di Pagnano, via Monte di Mola, via Sicurezza, via Pietra Composta, via Colle Arvito, via Mamurra, via del Castello, via del Teatro, via della Torre, piazza Bonomo, via Rampa Capo Castello e via Capo Castello. Sarà presente un servizio sostitutivo con autobotte in piazza Sant'Erasmo. Si inaugura oggi presso la Pinacoteca Comunale di Gaeta la mostra di Antonella Di Schino, fotografa già protagonista di numerose esposizioni di successo in passato. Il titolo della mostra è Dentro il confine invisibile, un progetto intimo e simbolico su una condizione femminile che si crede erroneamente superata. Sono proposti nella mostra Scorci di vita privata. Nell'ambito della rassegna Sentieri d'Arte 2026, promossa dall'Associazione Culturale Coinè, sarà oggi alle 18 presso il punto IAT al piano terra del Palazzo Comunale di Formia un incontro con Maria Clotilde Condari, autrice di poesie a penna e matita. Presenta Giuseppe Napolitano, letture a cura di Irene Vallone. Clotilde Condari è una figura di spicco nel panorama culturale partenopeo. Con quest'ultima pubblicazione propone un'opera che unisce poesia e arti visive in un originale percorso creativo. Stamane alle 11 al Parco De Curtis a Santoianni, nell'ambito della giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico, si terrà l'iniziativa Vieni a lavorare a maglia e uncinetto nel parco, un'occasione per stare insieme, per imparare, per migliorare intrecciando fili e amicizie. Ci sarà anche un momento di world burning. L'evento è gratuito.
4: Radio Formia informa.
3: Per il prossimo campionato di eccellenza, il Terracina ha confermato l'allenatore Mauro Pernarella, che arrivò alla guida dei biancocelesti a metà stagione, portandoli alla salvezza anticipata. A Formia c'è invece una nuova panchina, affidata ad Alessio Ciardi, già tecnico dell'Arce, una delle squadre di rivelazione della passata stagione in eccellenza. Fabio Gerli invece sarà alla guida del Monte San Giovanni Campano, al posto di Angelo Bottoni, per il quale invece è pronto l'approdo sulla panchina del Veroli, ambizioso club di prima categoria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un auguro di buona domenica da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
7: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
6: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
7: Noi possiamo aiutarvi.
6: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni, insieme a Lottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Cose della vita, Eros Ramazzotti.

Posizione numero 10 occupata questa settimana da Eros Ramazzotti con la sua Cose della vita. Invece al numero 9 troviamo Io no, Giovanotti.

perde 4 posizioni dalla numero 5 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Jovanotti, Io No. Mentre alla numero 8 c'è Nord, Sud-Ovest, Est, gli 883.

Erano dunque gli 883 con Nord Sud Ovest Est al numero 8 della nostra classifica. Invece alla numero 7 troviamo la Mona Do It di FPI Project.

perde 3 posizioni dalla numero 4 alla numero 7 il brano degli FPI Project, Come On A Do It. È la volta ora dell'ascolto della numero 6.

Ne guadagna invece due di posizioni, dalla numero 8 alla numero 6, il brano degli Snap, Do You See the Light? E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Somebody to Love, George Michael e The Queen.

Erano George Michael e Eddie Quinn con la loro Somebody to Love, al numero 5 della nostra classifica. Invece al numero 4 c'è People Have the Power, i Bliss Team.

0: gazzella numero 4 della nostra classifica, occupata questa settimana dai Blisteam con la loro People Have the Power. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Sei un mito, gli 883.

Posizione numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dagli 883 con la loro Sei un mito. Invece al numero 2 troviamo What is Love, gli Hathaway.

erano gli Hathaway con la loro What is Love al numero 2 della nostra classifica. Invece al numero 1 troviamo All That She Wants, gli Ace of Base.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Cose della vita, Eros Ramazzotti. Nona, Io no, Jovanotti. Ottava, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Settima, Camona Do It, gli FBI Project. Sesta, Do You See the Light, gli Snap. Quinta, Somebody to Love, George Michael e Queen. Quarta, People Have the Power, Bliss Team. Terza, Sei un Mito, gli 883. Seconda, What is Love, gli Hathaway. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.
4: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima, sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranean Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa, questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranean Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno, Hayato Sumino, pianoforte.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Ciao, sono Francesco. Anche a Cosenza ascoltiamo Just Rain.
3: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, uno dei più grandi sassofonisti del Novecento, si chiama Sonny Rollins. Questo è un brano dai forti caratteri calypso, St. Thomas, uno dei suoi più celebri brani universalmente riconosciuti, tratto da un disco jazz fondamentale come questo Saxophone Colossus. Siamo sul fine degli anni 50 e con lui ci sono altri tre grandi musicisti come Tommy Flanagan al pianoforte, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. St. Thomas, dedicato ovviamente all'origine dei suoi genitori, nati nell'isola di St. Thomas, territorio delle Isole Vergini Americane. St. Thomas, Sonny Rollins, artista jazz della settimana su Jazz Train.

In radio un altro ibrido sonoro con un collettivo composto da ottimi musicisti, spesso anche polistrumentisti, e troviamo in questo caso Wolfman, poi ancora Yesberger, Noè Socia e Jordan Rose. La loro creazione è stata questa, The Mantra, caratterizzata da un groove notevole e da una esecuzione strumentale pressoché perfetta. The Mantra.

Lui è un cantante e autore olandese, siamo sul finire degli anni 60, 1969, sul territorio del vinile. Questa era Little Green Bag per la George Baker Selection, un brano che fra l'altro ha avuto un grande successo anche presso le radio del tempo, raggiungendo i primi posti in classifica e vantando anche citazioni cinematografiche, soprattutto nel film di Quentin Tarantino del 1992, Le Iene. George Baker Selection, Little Green Bag. Ancora circa 15 minuti insieme con il jazz di Just Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Siete su Just Train con Francesco Sciarretta, come ogni settimana in radio. Torniamo qualche istante al suono italiano con un vibrafonista bravissimo dalla Puglia, Vito Antonio Gasparro, e da questo suo recentissimo Miniatures for Solo Vibraphone l'ascolto è Wildly, Vito Antonio Gasparro.

Alla radio il fascino medio orientale di una cantante oggi quasi quarantenne, talentuosissima, si chiama Dana Salah, di origini palestinesi, in parte anche giordane. L'abbiamo proposta al vostro ascolto, gentilissimo come sempre. E ci stiamo avviando lentamente alla conclusione del nostro giro di musica. Lo facciamo proponendovi l'ascolto un artista nato in Africa, nello Zimbabwe, però poi cresciuto in Austria, dalle parti di Vienna. Si chiama A Angle, suona un'ottima elettronica e lo ascoltiamo con Extravaganza. A Angle. I'm that bitch, I'm that girl, nobody gets me.

Questa è una produzione austriaca, siamo dalle parti di Vienna con Angle e la sua Extravaganza. Torniamo dopo un po' in Africa con un musicista eccellente, spesso ospite delle nostre scalette, si chiama Richard Bonnat, bassista, produttore ormai noto a livello mondiale. Incontro in questa Colamba Coro, un produttore e chitarrista.

questa era Kalambakoro, un brano scritto da Richard Bonnat dedicato a un sobborgo di Bamako, capitale del Mali, scritto insieme per il testo a Salif Keita. Questa è una versione particolare con il chitarrista Gene Tone che Richard Bonnat ha incontrato, dando una veste sicuramente più minimalista rispetto a una versione presente in un disco spettacolare e da ascoltare dello stesso Richard Bonnat, uscito nel 2003 dal titolo Munia Detail, ovvero sia il racconto.

E con la musica afro di Richard Bonat e Gin Tone siamo giunti così al termine del nostro percorso musicale. Chiudiamo con il riascolto di una pianista come Aziza Mustafa Zadeh, che suona per noi questa Quite Alone. Per quanto riguarda Jazz Train, ci risentiamo e rivediamo la settimana prossima qui in radio. Ascoltate buona musica, ce n'è diversa in giro, basta scegliere come sempre con cura e con gusto. Vi aspetto quindi fra 7 giorni con Jazz Train alla radio. Aziza Mustafa Zadeh, Quite Alone.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

cerca di guai. Ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mix

0: Radio Formia.
1: Aria Dance live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e il DJ set nel tuo locale, contatta www.djfidaleo.com.